0: 人生的温度，是烟火间沸腾的热浪。
1: 天天接这份话，这就是生活。
2: 越干越有劲儿，越烤越来劲的。
0: 是岁月里沉淀的风霜。
3: 他说我们苦尽甘来了，我说对，苦尽甘来了。
0: 是不息的暖流，涌动着希望。
4: 我们当照片，
5: 每天都开心，知足常乐。
0: 是不容的意志，凝结着力量。
6: 既然坚持过来就千万劲，
7: 这一辈子苦中有乐。
0: 冷暖人生，星期六凤凰卫视中文台。缘分的天空。
8: Io faccio assistenza domiciliare alle persone come lei.
9: A persone come me.
8: Sì.
0: 因为谎言造就缘分。
8: Ci va di venire a pranzo da mio genitore in campagna. Lei è mia sorella, Chiara.
0: 因为珍惜，不敢坦白。
9: Se le dico la verità, io la perdo.
0: 因为有你，此生无憾。
10: I momenti belli li devi prendere. La vita è una.
0: 大话情圣，星期三晚上9:15，凤凰卫视电视台。
11: 大面积的、大幅度的。